Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia

No, è inutile piangere sopra la mia pietra. La porta dell'altro mondo non potresti far riaprire mai.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf. Traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche, non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo. «Non cesserò di combattere con la mente», scriveva Blake. «Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate
e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso, e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi, il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa.

medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro. E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: «Si svegliano i cacciatori in America». Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.

0: Benvenuti a Heim 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per domenica 23 agosto 2026 in podcasting. Redazione a Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia: fuga di dati fiscali, sindacati e politici chiedono chiarimenti sulle vulnerabilità della DGFIP. Dopo il furto di informazioni di quasi 7.000 cittadini e imprese, i dipendenti della finanza pubblica e gli esperti di sicurezza informatica si interrogano su come una intrusione sia potuta sfuggire ai controlli della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, IDGFIP. Nelly Verdier, direttrice generale della DGFIP, ha dichiarato che non appena è stata rilevata l'intrusione, il cybercriminale è stato immediatamente escluso dal sistema. Tuttavia, Fanny De Koster, segretaria generale della CGT Finanze Pubbliche, ha chiesto come è possibile aver visto l'intrusione senza accorgersi del furto, e ha ammesso che le indagini successive non sono riuscite a ricostruire cosa sia accaduto. Il caso ha motivato le scuse del ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici, David Amiel. Finora non è stata attribuita alcuna responsabilità concreta. Il pubblico ministero di Parigi ha aperto un'inchiesta e il primo ministro ha affidato all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informatici il compito di condurre un audit approfondito per individuare le cause delle riunioni tra sindacati e direzione. Le preoccupazioni sono state dominate dal timore che la struttura informatica del fisco sia sopraffatta da una debolezza che non riusciamo a identificare. Marco, segretario di Solidaris Finanze Pubbliche, che ha aggiunto: hanno l'impressione di non comprendere perché non siano riusciti a vedere il furto. Il fenomeno è stato collegato al cosiddetto debito tecnologico della DGFI per molti sistemi, ma originariamente sviluppati più di 10 anni fa, non sono stati aggiornati con le ultime versioni di software e protocolli di sicurezza.
1: Richard Bordeno,
0: sviluppatore della DGFIP e segretario della sezione CGT di Sud Ovest, ha spiegato che le applicazioni non nascono per durare un anno o due. Ciò che era sicuro 10 anni fa non lo è più. Secondo il rapporto del Senato del 2020 e le successive analisi della Corte dei Conti, la vecchiaia dei sistemi è una delle principali fonti di vulnerabilità e la gestione dei progetti informatici continua a soffrire di ritardi e costi superiori al previsto. Il contratto di obiettivi della DGFIP prevede la riduzione del debito tecnico come priorità assoluta. Entro il 2020, i dati mostrano che, mentre nel 2021 solo il 31% delle applicazioni e dei server rispettava gli standard tecnici, entro la fine del 2025 quella percentuale è salita a 52,2%, con l'obiettivo di raggiungere il 78% entro il 2027. Altri ostacoli sono la carenza di personale qualificato. Quasi il 35% delle posizioni di programmatore aperte negli ultimi 3 concorsi non è stato coperto e molti dipendenti esperti si avvicinano al pensionamento. Annie De Koster ha osservato che, nonostante il budget globale sia in calo, la curva dell'occupazione si è invertita. Il sindacato avverte però che il nuovo schema di efficienza può tradursi in ulteriori tagli al personale informatico. Per fronteggiare l'AO, il ministro Sebastiano Lecorno ha proposto lo sbocco di 200 milioni di euro destinati alla cybersicurezza, promessa già avanzata nell'OMAR. Tuttavia, il deputato Philippe Tombaudem, DE, ha definito non sufficiente l'intervento, sottolineando la necessità di autenticazione multifattore, tracciamento dei flussi di dati e potenziamento delle risorse umane. CNIL, nel suo rapporto del 2025 sulle violazioni massicce di dati, raccomandava proprio l'azione di autenticazione a più fattori per gli accessi remoti, raccomandazione ancora poco applicata nella DGFIP. In risposta alla pressione, la direttrice Verdier ha annunciato nella conferenza stampa del 18 agosto il lancio entro fine anno dell'uso sistematico dell'autenticazione forte per tutti gli agenti e per tutti gli accessi ai sistemi fiscali. Transinfo, 23 agosto 2026, fact check by Gemma Four. Emmanuel Macron annuncia l'invio di nuovi missili intercettori all'Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato nella sera di sabato 22 agosto Il ha autorizzato l'invio di nuovi missili intercettori all'Ucraina. La decisione arriva in risposta alle recenti violente incursioni russe, culminate nella notte di venerdì con un attacco a un centro commerciale che ha provocato almeno 16 vittime mortali e numerosi feriti. Macron ha definito orribile l'attacco e ha sottolineato la necessità di fornire a Kiev tutti gli strumenti necessari per difendere il proprio spazio aereo. Nel messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il capo dello Stato ha espresso la nostra orribile condanna dell'ennesima offensiva russa e ha invitato tutti i paesi in possesso di capacità difensive a contribuire allo sforzo collettivo. Nel corso della stessa giornata, Macron ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo l'impegno della Francia a sostenere Kiev, che soffre di una grave carenza di sistemi di difesa aerea contro i continui lanci di missili balistici e droni. La nuova fornitura si inserisce nel più ampio quadro di aiuti militari destinati all'Ucraina. In un periodo in cui le morti civili sono in crescita secondo la missione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina, luglio 2024 ha registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto, con 437 morti,
2: l'incremento del 30% rispetto a giugno.
0: La capitale ucraina ha subito almeno 54 decessi e 2.000 vedi feriti nello stesso mese. Il prossimo lunedì la Coalizione dei Volontari per l'Ucraina, raggruppante i paesi che hanno aderito al sostegno di Kiev, si riunirà a Parigi. L'incontro sarà co-presieduto da Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e per la prima volta dal nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. Francesco, 22/8/2026, fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. Il missile Arad Mensili. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron annuncia dal suo elegante trono di Versailles l'invio di nuovi missili in territorio all'Ucraina, giusto in tempo per il prossimo capodanno di Instagram. Ma non è curioso che l'annuncio arrivi mentre il deficit francese supera il 5% e le casse sembrano più vuote di un centro commerciale colpito da un missile? Se il futuro della difesa europea fosse un selfie, la Francia è pronta a postare senza filtro, ma a pagare la bolletta? Si sente parlare di orrore per la strage al centro commerciale, ma dov'è l'orchestra che suona la melodia dei conti pubblici? Il presidente promette tutti i mezzi necessari, mentre i cittadini si chiedono se tutti, include anche la riduzione. È davvero più facile distribuire missili che spiegare al popolo perché il prezzo del carburante sale più velocemente del livello di fiducia nella politica. La coalizione dei volontari, che si riunirà lunedì, sembra più una festa di beneficenza per i potenti che un vero impegno concreto. Macron, Merz e il nuovo primo ministro britannico si posizionano come i tre moschettieri dell'intervento. Ma chi è il quarto? Forse lo spettatore medio, costretto a osservare da lontano mentre i soldi si evaporano in un fumo di propaganda. In sintesi, l'annuncio è un elegante gioco di parole. Difendere i cieli altrui, mentre il cielo francese è offuscato da un deficit che non conosce tregua. Se la politica fosse un film, questo sarebbe un trailer senza trama, con tanto di effetti speciali, ma senza un finale credibile. Forse è il momento di smettere di fare il DJ del dramma internazionale e cominciare a scrivere i conti di casa. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: «Sola Francia invia missili a Kiev, ma il suo portafoglio ha più buchi di una rete da pesca».
3: Dov'è la giustizia?
0: Il maestro rispose: «La giustizia è una bussola rotta. Chi segue al nord dei propri interessi troverà solo il suolo di un campo di battaglia». Il monaco insistette. «Allora, qual è il vero prezzo della sicurezza, quando la sicurezza è venduta a rate sul mercato delle promesse?» Il maestro sorrise e disse: «Il vero prezzo è la pace che si compra con il silenzio di chi non ha più nulla da dire. E la ironia è che il silenzio è spesso più assordante dei cannoni». Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 23 agosto 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie il principe saudita Mohammed bin Salman. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto oggi e domani il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, nell'ambito di una visita ufficiale a Parigi. Incontri che si svolgono al Palazzo dell'Eliseo stanno incentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla cooperazione economica tra i due paesi. Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza di un dialogo diretto per gestire le crisi energetiche e le questioni di sicurezza regionale. L'Iran accusa gli Stati Uniti di una sovranità extraterritoriale. Con le nuove sanzioni, il ministro degli esteri iraniano ha definito le recenti sanzioni statunitensi come una violazione dei principi di sovranità, denunciandole come un tentativo di estendere il controllo americano al di fuori dei propri confini. Dichiarazione è giunta in risposta a restrizioni aggiuntive volte a colpire settori chiave dell'economia iraniana, tra cui l'energia e il commercio internazionale. Le vade diplomatiche rimangono tese, con l'Iran che promette di non cedere di fronte a pressioni esterne. L'Iran riapre temporaneamente il transito del canale di Hormuz verso l'Iraq, dopo mesi di chiusura che il governo iraniano ha autorizzato il passaggio di alcuni petrolieri iracheni attraverso il canale di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il commercio mondiale di petrolio. L'apertura limitata mira a mitigare le conseguenze economiche per l'Iraq, gravemente colpito dall'afflazione dei profitti derivanti dall'esportazione di greggio. Quindi, gli osservatori internazionali valutano con attenzione questo gesto, che potrebbe segnare un allentamento delle tensioni nella regione. Tesla richiama 3 milioni di veicoli in Cina per problemi alle maniglie delle porte. Tesla ha avviato un richiamo di massa che interessa circa 3 milioni di prodotti in Cina a causa di un difetto nelle maniglie delle porte, che potrebbe compromettere la chiusura sicura dell'abitacolo. Il produttore ha comunicato alle autorità cinesi di intervenire con aggiornamenti software e sostituzioni meccaniche per garantire la sicurezza dei conducenti. Operazione di richiamo rappresenta una delle più grandi iniziative di correzione nella storia della casa automobilistica. Anthropic amplia la sua divisione Enterprise, acquistando una società di consulenza, unità dedicata o impresa di Anthropic, la startup di intelligenza artificiale. Ha concluso l'acquisto di una società di consulenza specializzata in soluzioni aziendali. Operazione consente ad Anthropic di potenziare la propria offerta per i clienti corporate, integrando competenze di implementazione e supporto tecnico. Secondo gli analisti, la mossa rafforza la posizione dell'azienda nel mercato dei servizi AI a livello globale. Un robot umanoide batte il record dei 100 metri, correndo in 9,39 secondi, durante i World Humanoid Robot Games tenutisi a Pechino. Un robot a forma di umanoide ha completato la distanza di 100 metri in 9,39 secondi, superando il tempo record dell'atleta più veloce del pianeta. Gli ingegneri hanno attribuito il risultato a una combinazione di avanzati algoritmi di controllo e attuatori ad alta potenza. Lo spettacolo ha suscitato grande interesse tra gli studiosi di robotica, che vedono in questo passo avanti un possibile futuro per la mobilità autonoma. Burger King supera i concorrenti negli Stati Uniti grazie a menu a prezzi contenuti, il fast food americano Burger King. Ha registrato una crescita delle vendite che supera quella dei principali rivali come Wendy, grazie all'introduzione di menu a prezzi più bassi e a campagne promozionali mirate. L'azienda ha rivitalizzato la propria immagine offrendo prodotti innovativi e promozioni stagionali, contribuendo a una rimarginata quota di mercato nel settore della ristorazione veloce. Gli analisti del mercato gastronomico segnalano che la strategia di prezzi aggressivi ha ripristinato la fiducia dei consumatori. Lidia avverte i clienti di un aumento del 17% dei prezzi dei chip per l'uomo di intelligenza artificiale. Due importanti fornitori di soluzioni server hanno comunicato ai partner che i chip più avanzati di Nvidia destinati all'intelligenza artificiale subiranno un rialzo medio del 17% nei prossimi mesi. L'incremento è attribuito a un aumento dei costi delle materie prime e alla crescente domanda globale di capacità di calcolo. Gli esperti del settore avvertono che tale incremento potrà incidere sui budget di centri di dati e progetti di ricerca che dipendono da queste tecnologie. Eteo Parigi, Monaco Monte Carlo e Milano per domenica 23 agosto 2026. Parigi, giornata prevalentemente soleggiata. La mattina si presenta fresca con temperature intorno al 15, sensazione di 13 e il poco nuvoloso e vento debole da sud. Ovest a 15 km a est, con una falla di 30 km. Il pomeriggio il sole domina, le temperature salgono a 25 con una sensazione di 27. Vento leggermente più forte a 15 km a ovest, una falla di 35 km, senza alcuna precipitazione. La sera mantiene un clima piacevole, 22 gradi, sensazione di 20, cielo sereno con leggere brezze di 15 km. Durante la notte le temperature scendono a 17, sensazioni di 14, cielo parzialmente nuvoloso e venti costanti a 15 km. Il profilo termico della giornata varia tra un minimo di 14 e un massimo di 25, con vento moderato soprattutto nel pomeriggio. Secondo analisi dell'esperto Regis Kirpet, le condizioni rimangono stabili. Breve di rischi di pioggia. Monaco Monte Carlo, sole caldo e brezze. Leggero mattina a Monaco presenta un cielo sereno, temperatura di 23, sensazione di 24, vento molto debole da ovest, con 10 km e rafale di 15 km. Il pomeriggio le temperature raggiungono i 28, sensazione di 36, cielo poco nuvoloso, vento da est-sud-est a 10 km off, con possibile rafale fino a 20 km, senza piogge. Il tramonto porta una lieve frescura, 26 gradi, sensazione di 29. Cielo ancora per lo più sereno e venti lievi di 15 km per. Durante la notte il termometro scende a 23, sensazione di 25. Cielo limpido e venti leggeri di 10 km. Le temperature oscillano tra un minimo di 23 e un massimo di 28, con venti deboli per tutta la giornata. L'esperto della scia meteo conferma l'assenza di precipitazioni e un indice UV moderato. Nano. Tempo stabile, temperature gradevoli. La mattina a Milano è serena, temperatura di 20, di sensazione di 21, vento da nord a 5 km con leggere raffiche. Il pomeriggio le temperature salgono a 28, sensazione di 28, vento da est, sud-est a 4 km. Condizioni asciutte e cielo prevalentemente poco nuvoloso. La sera la temperatura si aggira intorno ai 26, sensazione di 27. Denti lievi da est-nord-est a 2 km senza precipitazioni. Durante la notte il termometro scende a 24, sensazioni 24. Vento molto leggero da est-nord-est a più 1 km, cielo sereno. Il range termico della giornata è compreso tra 20 e 28, venti deboli e costanti e assenza totale di pioggia. Come osserva esperto Daniele Berlusconi di Trebbie Meteo, la giornata sarà tranquilla, ideale per attività all aperto. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è la nuova scusa di tutti. Che sorpresa! Hanno attribuito anche il caldo di oggi al cambiamento climatico. Ovvero, perché una normale estate non può semplicemente essere calda senza che il pianeta intero lo faccia notare. Ancora, chi ha deciso che un leggero vento da est è un evento estremo degno di allarme? Forse domani potremo chiedere al meteo di spiegare perché il sole esiste. Oppure perché la pioggia cade solo quando ci dimentichiamo del mondo. In fondo, se ogni nuvola è una minaccia, allora guardiamo tutti fuori dalla finestra e lanciamo un ciao al nuovo cambiamento climatico, che sembra decidere tutto. Quando il giorno, un monaco chiese, che cos'è il tempo di oggi? Zhao Xu rispose, il sole brilla, il vento accarezza, il cielo è chiaro. Il monaco replicò, allora perché la gente si preoccupa del cambiamento climatico? Zhao Xu concluse, perché l'uomo ha paura dell'ignoto più di qualche evidente. E sul meteo di oggi, chiusura, online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, SM 1575, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano.
4: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

0: Benvenuti a Heim 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per domenica 23 agosto 2026 in podcasting. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia: fuga di dati fiscali, sindacati e politici chiedono chiarimenti sulle vulnerabilità della DGFIP. Dopo il furto di informazioni di quasi 7.000 cittadini e imprese, i dipendenti della finanza pubblica e gli esperti di sicurezza informatica si interrogano su come una intrusione sia potuta sfuggire ai controlli della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, IDGFIP. Nelly Verdier, direttrice generale della DGFIP, ha dichiarato che non appena è stata rilevata l'intrusione, il cybercriminale è stato immediatamente escluso dal sistema. Tuttavia, Fanny De Koster, segretaria generale della CGT Finanze Pubbliche, ha chiesto come è possibile aver visto l'intrusione senza accorgersi del furto, e ha ammesso che le indagini successive non sono riuscite a ricostruire cosa sia accaduto. Il caso ha motivato le scuse del ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici, David Amiel. Finora non è stata attribuita alcuna responsabilità concreta. Il pubblico ministero di Parigi ha aperto un'inchiesta e il primo ministro ha affidato all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informatici il compito di condurre un audit approfondito per individuare le cause delle riunioni tra sindacati e direzione. Le preoccupazioni sono state dominate dal timore che la struttura informatica del fisco sia sopraffatta da una debolezza che non riusciamo a identificare. Marco, segretario di Solidaris Finanze Pubbliche, che ha aggiunto: hanno l'impressione di non comprendere perché non siano riusciti a vedere il furto. Il fenomeno è stato collegato al cosiddetto debito tecnologico della DGFIP per molti sistemi, ma originariamente sviluppati più di 10 anni fa, non sono stati aggiornati con le ultime versioni di software e protocolli di sicurezza.
1: Richard Bordenau,
0: sviluppatore della DGFIP e segretario della sezione CGT di Sud Ovest, ha spiegato che le applicazioni non nascono per durare un anno o due. Ciò che era sicuro 10 anni fa non lo è più. Secondo il rapporto del Senato del 2020 e le successive analisi della Corte dei Conti, la vecchiaia dei sistemi è una delle principali fonti di vulnerabilità e la gestione dei progetti informatici continua a soffrire di ritardi e costi superiori al previsto. Il contratto di obiettivi della DGFIP prevede la riduzione del debito tecnico come priorità assoluta. Entro il 2020, i dati mostrano che, mentre nel 2021 solo il 31% delle applicazioni e dei server rispettava gli standard tecnici, entro la fine del 2025 quella percentuale è salita a 52,2%, con l'obiettivo di raggiungere il 78% entro il 2027. Altri ostacoli sono la carenza di personale qualificato. Quasi il 35% delle posizioni di programmatore aperte negli ultimi 3 concorsi non è stato coperto e molti dipendenti esperti si avvicinano al pensionamento. Annie De Koster ha osservato che, nonostante il budget globale sia in calo, la curva dell'occupazione si è invertita. Il sindacato avverte però che il nuovo schema di efficienza può tradursi in ulteriori tagli al personale informatico. Per fronteggiare l'AO, il ministro Sebastiano Lecornu ha proposto lo sbocco di 200 milioni di euro destinati alla cybersicurezza, promessa già avanzata nell'OMAR. Tuttavia, il deputato Fiolet Van Bodem, DE, ha definito non sufficiente l'intervento, sottolineando la necessità di autenticazione multifattore, tracciamento dei flussi di dati e potenziamento delle risorse umane. CNIL, nel suo rapporto del 2025 sulle violazioni massicce di dati, raccomandava proprio l'azione di autenticazione a più fattori per gli accessi remoti, raccomandazione ancora poco applicata nella DGFIP. In risposta alla pressione, la direttrice Verdier ha annunciato nella conferenza stampa del 18 agosto il lancio entro fine anno dell'uso sistematico dell'autenticazione forte per tutti gli agenti e per tutti gli accessi ai sistemi fiscali. Transinfo, 23 agosto 2026, fact check by Gemma Four. Emmanuel Macron annuncia l'invio di nuovi missili intercettori all'Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato nella sera di sabato 22 agosto Ed è autorizzato l'invio di nuovi missili intercettori all'Ucraina. La decisione arriva in risposta alle recenti violente incursioni russe, culminate nella notte di venerdì con un attacco a un centro commerciale che ha provocato almeno 16 vittime mortali e numerosi feriti. Macron ha definito orribile l'attacco e ha sottolineato la necessità di fornire a Kiev tutti gli strumenti necessari per difendere il proprio spazio aereo. Nel messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il capo dello Stato ha espresso la nostra orribile condanna dell'ennesima offensiva russa e ha invitato tutti i paesi in possesso di capacità difensive a contribuire allo sforzo collettivo. Nel corso della stessa giornata, Macron ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo l'impegno della Francia a sostenere Kiev, che soffre di una grave carenza di sistemi di difesa aerea contro i continui lanci di missili balistici e droni. La nuova fornitura si inserisce nel più ampio quadro di aiuti militari destinati all'Ucraina. In un periodo in cui le morti civili sono in crescita secondo la missione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina, luglio 2024 ha registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto, con 437 morti,
2: l'incremento del 30% rispetto a giugno.
0: La capitale ucraina ha subito almeno 54 decessi e 2.000 vedi feriti nello stesso mese. Il prossimo lunedì la Coalizione dei Volontari per l'Ucraina, raggruppante i paesi che hanno aderito al sostegno di Kiev, si riunirà a Parigi. L'incontro sarà co-presieduto da Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e per la prima volta dal nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. Francesco, 22/8/2026, fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. Il missile Arade Mensili. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron annuncia dal suo elegante trono di Versailles l'invio di nuovi missili in territorio all'Ucraina, giusto in tempo per il prossimo capodanno di Instagram. Ma non è curioso che l'annuncio arrivi mentre il deficit francese supera il 5% e le casse sembrano più vuote di un centro commerciale colpito da un missile? Se il futuro della difesa europea fosse un selfie, la Francia è pronta a postare senza filtro, ma a pagare la bolletta? Si sente parlare di orrore per la strage al centro commerciale. Ma dov'è l'orchestra che suona la melodia dei conti pubblici? Il presidente promette tutti i mezzi necessari, mentre i cittadini si chiedono se tutti, include anche la riduzione. È davvero più facile distribuire missili che spiegare al popolo perché il prezzo del carburante sale più velocemente del livello di fiducia nella politica. La coalizione dei volontari, che si riunirà lunedì, sembra più una festa di beneficenza per i potenti che un vero impegno concreto. Macron, Merz e il nuovo primo ministro britannico si posizionano come i tre moschettieri dell'intervento. Ma chi è il quarto? Forse lo spettatore medio, costretto a osservare da lontano mentre i soldi si evaporano in un fumo di propaganda. In sintesi, l'annuncio è un elegante gioco di parole. Difendere i cieli altrui, mentre il cielo francese è offuscato da un deficit che non conosce tregua. Se la politica fosse un film, questo sarebbe un trailer senza trama, con tanto di effetti speciali, ma senza un finale credibile. Forse è il momento di smettere di fare il DJ del dramma internazionale e cominciare a scrivere i conti di casa. Quando il giorno, un monaco chiese al maestro: «Sola Francia invia missili a Kiev, ma il suo portafoglio ha più buchi di una rete da pesca.
3: Dov'è la giustizia?»
0: Il maestro rispose: «La giustizia è una bussola rotta. Chi segue al nord dei propri interessi troverà solo il suolo di un campo di battaglia.» Il monaco insistette: «Allora, qual è il vero prezzo della sicurezza, quando la sicurezza è venduta a rate sul mercato delle promesse?» Il maestro sorrise e disse: «Il vero prezzo è la pace che si compra con il silenzio di chi non ha più nulla da dire. E la ironia è che il silenzio è spesso più assordante dei cannoni.» Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 23 agosto 2026 su Francia Oggi.com. In podcasting e in onde media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie il principe saudita Mohammed bin Salman. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto oggi e domani il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ambito di una visita ufficiale a Parigi. Incontri che si svolgono al Palazzo dell'Eliseo saranno incentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla cooperazione economica tra i due paesi. Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza di un dialogo diretto per gestire le crisi energetiche e le questioni di sicurezza regionale. L'Iran accusa gli Stati Uniti di una sovranità extraterritoriale. Con le nuove sanzioni, il ministro degli esteri iraniano ha definito le recenti sanzioni statunitensi come una violazione dei principi di sovranità, denunciandole come un tentativo di estendere il controllo americano al di fuori dei propri confini. Dichiarazione è giunta in risposta a restrizioni aggiuntive volte a colpire settori chiave dell'economia iraniana, tra cui l'energia e il commercio internazionale. Le vie diplomatiche rimangono tese, con l'Iran che promette di non cedere di fronte a pressioni esterne. L'Iran riapre temporaneamente il transito del canale di Hormuz verso l'Iraq, dopo mesi di chiusura che il governo iraniano ha autorizzato il passaggio di alcuni petrolieri iracheni attraverso il canale di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il commercio mondiale di petrolio. L'apertura limitata mira a mitigare le conseguenze economiche per l'Iraq, gravemente colpito dall'afflazione dei profitti derivanti dall'esportazione di greggio. Quindi, gli osservatori internazionali valutano con attenzione questo gesto, che potrebbe segnare un allentamento delle tensioni nella regione. Tesla richiama 3 milioni di veicoli in Cina per problemi alle maniglie delle porte. Tesla ha avviato un richiamo di massa che interessa circa 3 milioni di prodotti in Cina a causa di un difetto nelle maniglie delle porte, che potrebbe compromettere la chiusura sicura dell'abitacolo. Il produttore ha comunicato alle autorità cinesi di intervenire con aggiornamenti software e sostituzioni meccaniche per garantire la sicurezza dei conducenti. Operazione di richiamo rappresenta una delle più grandi iniziative di correzione nella storia della casa automobilistica. Anthropic amplia la sua divisione Enterprise, acquistando una società di consulenza, unità dedicata o impresa di Anthropic, la startup di intelligenza artificiale. Ha concluso l'acquisto di una società di consulenza specializzata in soluzioni aziendali. Operazione consente ad Anthropic di potenziare la propria offerta per i clienti corporate, integrando competenze di implementazione e supporto tecnico. Secondo gli analisti, la mossa rafforza la posizione dell'azienda nel mercato dei servizi AI a livello globale. Un robot umanoide batte il record dei 100 metri, correndo in 9,39 secondi, durante i World Humanoid Robot Games tenutisi a Pechino. Un robot a forma di umanoide ha completato la distanza di 100 metri in 9,39 secondi, superando il tempo record dell'atleta più veloce del pianeta. Gli ingegneri hanno attribuito il risultato a una combinazione di avanzati algoritmi di controllo e attuatori ad alta potenza. Lo spettacolo ha suscitato grande interesse tra gli studiosi di robotica, che vedono in questo passo avanti un possibile futuro per la mobilità autonoma. Burger King supera i concorrenti negli Stati Uniti grazie a menu a prezzi contenuti, il fast food americano Burger King. Ha registrato una crescita delle vendite che supera quella dei principali rivali come Wendy, grazie all'introduzione di menu a prezzi più bassi e a campagne promozionali mirate. L'azienda ha rivitalizzato la propria immagine offrendo prodotti innovativi e promozioni stagionali, contribuendo a una rimarginata quota di mercato nel settore della ristorazione veloce. Gli analisti del mercato gastronomico segnalano che la strategia di prezzi aggressivi ha ripristinato la fiducia dei consumatori. Lidia avverte i clienti di un aumento del 17% dei prezzi dei chip per l'uomo di intelligenza artificiale, due importanti fornitori di soluzioni server hanno comunicato ai partner che i chip più avanzati di Nvidia destinati all'intelligenza artificiale subiranno un rialzo medio del 17% nei prossimi mesi. L'incremento è attribuito a un aumento dei costi delle materie prime e alla crescente domanda globale di capacità di calcolo. Gli esperti del settore avvertono che tale incremento potrà incidere sui budget di centri di dati e progetti di ricerca che dipendono da queste tecnologie. Etio Parigi, Monaco Monte Carlo e Milano per domenica 23 agosto 2026. Parigi, giornata prevalentemente soleggiata. La mattina si presenta fresca con temperature intorno al 15, sensazione di 13 ed il poco nuvoloso e vento debole da sud. Ovest a 15 km a est, con una falla di 30 km. Il pomeriggio il sole domina, le temperature salgono a 25 con una sensazione di 27. Vento leggermente più forte a 15 km a ovest, una falla di 35 km, senza alcuna precipitazione. La sera mantiene un clima piacevole, 22 gradi, sensazione di 20, cielo sereno con leggere brezze di 15 km. Durante la notte le temperature scendono a 17, sensazione di 14, cielo parzialmente nuvoloso e venti costanti a 15 km. Il profilo termico della giornata varia tra un minimo di 14 e un massimo di 25, con vento moderato soprattutto nel pomeriggio. Secondo l'analisi dell'esperto Regis Kirpet, le condizioni rimangono stabili. Brevi di rischi di pioggia. Monaco Monte Carlo. Sole caldo e brezze. Leggero mattina Monaco presenta un cielo sereno. Temperatura di 23. Sensazione di 24. Vento molto debole da ovest, con 10 km e rafale di 15 km. Il pomeriggio le temperature raggiungono i 28. Sensazione di 36. Cielo poco nuvoloso. Vento da est-sud-est a 10 km off, con possibile rafale fino a 20 km, senza piogge. Il tramonto porta una lieve frescura, 26 gradi, sensazione di 29. Cielo ancora per lo più sereno e venti lievi di 15 km qui. Durante la notte il termometro scende a 23, sensazione di 25. Cielo limpido e venti leggeri di 10 km. Le temperature oscillano tra un minimo di 23 e un massimo di 28. Con venti deboli per tutta la giornata. L'esperto della scia meteo conferma l'assenza di precipitazioni e un indice UV moderato. Nano. Tempo stabile, temperature gradevoli. La mattina a Milano è serena, temperature di 20, di sensazione di 21, vento da nord a 5 km con leggere raffiche. Il pomeriggio le temperature salgono a 28. Sensazione di 28, vento da est, sud-est a 4 km, condizioni asciutte e cielo prevalentemente poco nuvoloso. La sera la temperatura si aggira intorno ai 26, sensazione di 27, venti lievi da est-nord-est a 2 km senza precipitazioni. Durante la notte il termometro scende a 24, sensazione di 24, vento molto leggero da est-nord-est a più 1 km, cielo sereno. Il range termico della giornata è compreso tra 20 e 28, venti deboli e costanti e assenza totale di pioggia. Come osserva esperto Daniele Berlusconi di Trebbie Meteo, la giornata sarà tranquilla, ideale per attività all aperto. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è la nuova scusa di tutti. Che sorpresa! Hanno attribuito anche il caldo di oggi al cambiamento climatico. Ovvero... perché una normale estate non può semplicemente essere calda senza che il pianeta intero lo faccia notare. Ancora, chi ha deciso che un leggero vento da est è un evento estremo, degno di allarme? Forse domani potremo chiedere al meteo di spiegare perché il sole esiste. Oppure perché la pioggia cade solo quando ci dimentichiamo del mondo. In fondo, se ogni nuvola è una minaccia... Allora guardiamo tutti fuori dalla finestra e lanciamo un ciao al nuovo cambiamento climatico, che sembra decidere tutto. Quando il giorno, un monaco chiese, che cos'è il tempo di oggi? Zhao Xu rispose, il sole brilla, il vento accarezza, il cielo è chiaro. Il monaco replicò, allora perché la gente si preoccupa del cambiamento climatico? Zhao Xu concluse, perché l'uomo ha paura dell'ignoto più di quel che è evidente. E sul meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. SM 1575, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano.
4: Radio Inventa. La trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

un filosofo overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita.

nel mondo post-capitalista. Ci avevo anche in mente stasera di andare a cena con Pamela. Le ho telefonato. Mi ha risposto: forse. Sono un filosofo overground. La mia dialettica è così globale che c'ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multiraziale. Che poi anche Pamela c'ha un modo di ragionare, ma per carità, ognuno fa quello che vuole. Però una normale non avrebbe detto forse, avrebbe detto sì o no.

mercato. Sì, ma non capisco perché Pamela continua a uscire con quelle lì invece di venire a cena con me. C'è una bella differenza dal punto di vista culturale. Una volta con le donne bastava citare un Marcuse qualsiasi e il successo era sicuro. Con Marx ho vissuto di rendita per anni. Una volta ce l'ho fatta anche con Hegel, di cui non ha mai capito niente nessuno. Come sono cambiati i tempi per me, che sono un filosofo overground. Promuoverò un convegno sul potere, sulla realtà di un uomo alla deriva che sta perdendo ogni morale. Io invece sto perdendo la testa per Pamela. Non si decide, non si abbandona, non si concede mai a me. Non mi dice proprio di no. A volte mi lusinga, a volte mi sfugge. Mi tiene in forse. Ma come si fa a non prendere sul serio uno che ha dedicato tutta la sua vita al grande enigma dell'umanità? C'è una bella responsabilità.

prendiamo una a caso. Pamela. Le ho chiesto di diventare la mia donna per tutta la vita. Inutile dire che mi ha risposto, forse. Le scrivo delle lettere, le faccio dei regali, libri, tanti libri. Le faccio dei discorsi così belli, così profondi, che se ci fosse qui una Madame Curie, o una Rosa Luxemburg, o al limite anche una Rita Levi Montalcini, cadrebbe svenuta ai miei piedi, data l'età. Pamela no, dice che non è il suo genere. Ah sì? Allora io mi ammazzo, va bene? A volte bisogna tentare il tutto per tutto. Davanti a lei prendo un tubetto, non di oftalido, un tubetto intero. E giù, lei mi guarda e via a ballare. Dal dispiacere ho vomitato tutto, subito. Non c'è niente a fare. Io quando soffro non le faccio tenerezza, non le faccio amore, non le faccio neanche pietà. Proprio io, che sono l'unico che l'ha capita veramente, proprio io che ho saputo penetrare purtroppo solo la sua anima, proprio io che ho scritto un saggio ancora da pubblicare intitolato Fenomenologia dell'amore, data l'età ai nostri giorni, 5 volumi. Proprio io che sono un filosofo overground. Pamela.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, una buona domenica mattina. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce allo svincolo di Baveno in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti carissimi a questa celebrazione nella 21ª domenica del tempo ordinario. Insieme a quanti seguono la messa attraverso i social preghiamo il Signore perché ci doni il suo perdono, la sua grazia e la sua benedizione, con i familiari perché accolga il nostro fratello Fernando Meglio e i familiari defunti nel suo regno di luce e di pace e li ricompensi del bene che hanno lasciato tra noi. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo ti fissi i nostri cuori alla vera gioia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachiam, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi posto verso il tuo tempio santo. Signore, il tuo amore è per sempre. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Questo brano di Vangelo di Matteo riporta le parole di Gesù che fondano il primato di Pietro nella Chiesa e dei suoi, successori. È il capitolo 16 di Matteo ed va sotto il nome di potere delle chiavi. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. La pietra di cui parla

E è questo che interessa al Maestro. Risponde per tutti Pietro, che dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: te beato Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. La rivelazione che lui è il Messia. Voi direte: allora Pietro è a posto. No, dice Gesù ancora a Pietro, formalmente questa risposta è giusta, io sono quello che tu dici, ma non sa ancora Pietro che il Messia passerà attraverso la croce e la sofferenza per ritornare dopo la morte alla vita attraverso la risurrezione. Di questo parleremo domenica prossima, perché il Vangelo porta questo. Allora Pietro ha una risposta formale giusta, ma non comprende ancora tutto quello che questo significa. Tant'è vero che poi Gesù gli chiede: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Fino a 3 volte. E alla fine: Signore, tu sai che io ti amo, passi i miei agnelli e passi le mie pecorelle. Non sapeva ancora Pietro che tutto questo gli sarebbe costato sacrificio. Non sapeva ancora lo spessore e la valenza di una risposta che comprendeva soprattutto l'amore. Un amore che va fino al dono di sé, fino alla morte. E lo scoprirà quando, ritornando verso Gerusalemme, Gesù dice: il figlio dell'uomo sarà preso e messo a morte. Pietro si sente sicuro, anche se col tempo poi finirà anche per tradirlo, ma si rifà molto presto e rimane quella promessa di Gesù nonostante il tradimento: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Vi ho raccontato una volta che durante la persecuzione di Nerone a Roma i cristiani vengono raccolti da Pietro e inviati ad Ostia di notte per evitare la persecuzione. Fa e dice loro: poi io vi raggiungerò. Ma sulla via Appia Antica gli appare il Signore e Pietro chiede: dove vai, Signore? Vado a Roma a farmi crocifiggere. Pietro ha capito questa lezione e torna sui suoi passi e affronterà il martirio per testimoniare la sua fede nel Signore. Carissimi, questa è la parola di Dio. Noi non siamo tenuti ad ascoltare le parole di chi commenta la parola, quello è chiaro, ma questa parola è una parola di libertà, di amore e di salvezza. La dobbiamo accogliere nella nostra vita e nella nostra esistenza. E questo episodio di Pietro ci dice innanzitutto che la nostra vita e la nostra fede deve essere testimoniata attraverso il comandamento dell'amore. Perché Gesù ha detto: il più grande dei comandamenti è ama il tuo Signore e i tuoi fratelli come te stesso. Ebbene, la Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, più volte dice: io sono un Dio geloso, perché nessuno come Lui ha a cuore il bene e la gioia di tutti gli uomini, di ognuno di noi. Ma per vivere questo amore dobbiamo credere in Lui, vivere in Lui, ascoltare la Sua parola e vivere la fede ogni giorno. E mi chiederete: ma come mai i cristiani dopo 2000 anni sono ancora una minoranza, anche se sono ancora, se è comunque, grazie a Dio, una grandissima comunità divisa in tante famiglie? È che il Signore non ci obbliga neanche ad amare. Il Signore ci lascia liberi, non ci obbliga. E prima ancora della legge c'è la

0: libertà della quale lui ci ha donato, e possiamo anche rifiutare l'amore, perché l'amore, soprattutto l'amore come relazione col Signore, col nostro prossimo, è una relazione di libertà, se no non è una relazione d'amore. Non si può dire a uno: se non mi ami ti sparo, perché se non ci ama non ci ama. Ecco, il nostro Dio è il Dio della libertà, ed è anche la spiegazione che si dà a San Paolo. Lui, ebreo, convertito, apostolo, generoso, entusiasta, straordinario, si chiede perché quelli della mia nazione, i giudei, non si convertono. E la risposta che si dà è: perché i disegni di Dio sono imprescrutabili e perché Lui ci lascia liberi. Ma sono certo che un giorno anche loro si convertiranno. E ancora Paolo si chiede come mai i cristiani sono perseguitati, e si riferiva soprattutto alla persecuzione che scoppiò a Roma, dove erano riuniti in maggioranza, e dice: anche questa è avvenuta per un disegno della provvidenza, perché la diaspora, cioè la dispersione da ogni parte del mondo dei cristiani, ha fatto di loro altrettanti apostoli per la conversione dei pagani. Vedete che davvero i disegni di Dio sono imprescrutabili. E allora, fratelli, se l'amore è un segno di libertà, è la strada della salvezza e della nostra relazione con Dio e con il nostro prossimo, chiediamoci, noi cristiani, la nostra comunità, quanto amore è capace di lasciare, di condividere, di promuovere ogni giorno nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità di preghiera, nelle nostre iniziative, nel nostro confronto, nelle opinioni, in tutto. Facciamo valere la legge dell'amore e non della sopraffazione, della prepotenza, del potere. Il Signore ci dà l'esempio, è venuto umile, ha scelto l'ultima condizione su questa terra per promuovere e portare amore. In questa settimana chiediamoci se questo annuncio, questa predicazione, questa proposta e questo amore del Signore sa portare nella nostra vita i suoi frutti. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra,
2: di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professa. aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Al momento della presentazione delle nostre intenzioni di preghiera, Giovanna ci suggerirà la risposta.
3: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per i disabili, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
0: Per il nostro fratello Fernando e i suoi familiari defunti, il Signore lo accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Fernando, che si è addormentato nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, Michele e Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Le persone che non possono ricevere l'Ecaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la nostra comunità. Innanzitutto vi ricordo sempre la messa quotidiana per chi può alle 18:30. I cambiamenti d'orario molto rari vengono segnalati per tempo. Mercoledì alle ore 21 la catechesi biblica. Giovedì 3 settembre un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Le ultime iscrizioni si ricevono presso il nostro oratorio. Il 7 settembre comincerà l'iniziativa Aspettando il doposcuola, in preparazione all'inizio del nuovo anno scolastico. Affido alla vostra preghiera il buon esito e i risultati della nostra azione educativa tra i giovani e gli adolescenti. Auguri a tutti coloro che in settimana festeggiano il compleanno, l'onomastico o l'anniversario del proprio battesimo. Io spero abbiate visto quella culla alla mia sinistra, nella prima nicchia, e non è per mettere qualche bambino, sono tanto rari che le culle sono in altri posti. Serve per raccogliere alimenti e generi di prima necessità, come si dice, per i nostri poveri. Mercoledì riapriamo la Caritas e ogni mercoledì diamo ristoro per quello che abbiamo a chi viene a bussare alle nostre porte. E la culla è molto bella, quando è piena è ancora più bella. Ricordatevi ricordate anche i nostri poveri. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Cantiamo l'Ave di Lourdes.

Nos cum pro lepia. Grazie per la vostra bella partecipazione, un saluto anche a chi ha seguito la messa attraverso i social e buona domenica a tutti voi.

0: Muoversi in Piemonte, servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
4: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

eri solo tu per me, o non ti ricordi, ero come loro per te, sono tutti quanti.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: One thing.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie del nostro territorio, attraverso le leggende, le storie, i costumi delle nostre valli e delle nostre montagne. E il viaggio di Radio Inventa di questa settimana va a sud Italia e precisamente alla Serra Dolcedorme, che costituisce la cima più elevata del massiccio del Pollino, ben 2267 metri, oltre che dell'Appennino meridionale e della Calabria. È situata in Calabria, a cavallo fra i territori comunali di Castrovillari e Cerchiara, a non molta distanza dal confine con la Basilicata. Allora, molto spesso noi siamo abituati a identificare i monti e la montagna in alto nel nord dell'Italia, eppure tutta l'Italia è percorsa da una meraviglia delle nostre montagne, e così questa puntata di Radio Inventa va laggiù, va addirittura sulla Serra Dolcedorme. Siete stati da quelle parti? La conoscete? Volete scoprirla insieme a noi? Rimanete qua, perché il nostro viaggio è appena cominciato.

E questa era d'inverno, iniziamo il nostro viaggio nella Serra Dolce d'Olmo, iniziando un po' a raccontarle la sua morfologia, iniziando un po' a descriverla, non dando per scontato che magari tutti la possano conoscere. Allora, la serra ha un versante meridionale molto ripido che si getta nella Piana dei Sibari, caratterizzato da una grandiosa parete, la più imponente dell'Italia meridionale. Il versante lucano, segnato dall'ampia curva arcuata che dai 2247 metri dell'anticima nord occidentale degrada bruscamente verso i 1872 metri del passo delle Ciavole, racchiude la conca della Fossa del Lupo, uno dei cerchi glaciali più imponenti del massiccio, alla cui base si stende il vasto e luminoso altopiano denominato Piano di Pollino. Quest'ultimo, con la più alta piana del Pollino e col più basso piano di Toscano, va a costituire i più noti piani di Pollino. Ma c'è un particolare di questa montagna, perché il suo attuale profilo risulta profondamente modellato dall'azione di antichi glaciali, le cui tracce più evidenti si rinvengono sul versante nord-occidentale, con la conca denominata Fossa del Lupo, antica zona di accumulo delle masse ghiacciate che alimentavano l'imponente ghiacciaio del Frido. Allora iniziamo già un pochino a raccontarla questa montagna, che ha dei tratti molto ma molto caratteristici. Questo però è soltanto l'inizio del nostro viaggio. Allora rimanete comodi e rimanete con noi, perché questa è sempre Radio Invito.

E continuando il nostro viaggio sulla Sera Dolce Dorme, abbiamo iniziato a parlare dei ghiacciai di Ritiro che formano la conca denominata la Fossa del Lupo. Ecco, i ghiacciai in ritiro, oltre ai depositi morenici, hanno abbandonato massi di notevoli dimensioni, i cosiddetti massi erratici, caratteristici perché isolati e lontani da probabili punti di caduta, sono facilmente osservabili.

ancora, i boulderisti. Beh, allora già questo racconta un piccolo fascino, perché voi provate a immaginarvi tanto tempo fa, quando si trovavano questi massi nel nulla, e si diceva, ma chissà come hanno fatto ad arrivare fino a qua. Beh, erano i cosiddetti massi erratici. Queste sono quelle storie che alla d'Invetta piace raccontare, quelle curiosità, così se vi capita di essere in montagna e di vederne uno, chiamatelo col suo nome, che è un pochino più fantasioso, il masso delle streghe, e vedrete cosa può succedere.

E sempre parlando di storie, di leggende, abbiamo citato il Monte Pollino. Ecco, non facciamo in tempo in questa puntata per poterlo raccontare come meriterebbe, però c'è una curiosità interessante, l'origine del nome. Allora, per alcuni deriva dal latino pullus, giovane animale, da cui mons pullinus, monte dei giovani animali. Ciò forse è dovuto all'antica consuetudine di condurre, a partire dalla fine della stagione primaverile, gli animali al pascolo sui prati verdeggianti dei pianori più elevati. Beh, però questa è fantasiosa, ma nemmeno tantissimo. Può esserci anche un po' di realtà. Altri studiosi fanno derivare il nome dal latino Mons Apollinius, Monte di Apollo, dio della salute e progenitore dei medici, a causa probabilmente delle grandi quantità e varietà di erbe medicinali aromatiche spontanee

vegetano lussureggianti sul massiccio in un'apoteosi di profumi e colori. E già qui è ancora più bello. Provate a immaginarvi questi antichi medici che andavano su, cercavano le erbe, pregando il dio Apollo, ma in qualche modo pregando il dio Apollo che di beccare anche quelle giuste, perché chissà magari quanti sono anche morti avvelenati, oppure semplicemente non servivano a niente, per cui hanno chiamato il monte così. Una terza e ultima teoria afferma, sulle basi di un ritrovamento del 2009, di una lastra di marmo, probabilmente appartenuta al frontone di un tempio greco posto sul monte Manfriana, che il Monte Pollino può essere stato un luogo di culto degli abitanti della Magna Grecia. Allora anche in questo caso qui c'era un qualcosa collegato alla divinità, un qualcosa per essere più vicini al cielo. Beh, qualsiasi sia l'origine del nome, abbiamo fatto un salto indietrissimo nella storia. Stiamo parlando comunque dei Romani, dei Greci, e ancora una volta è venuta fuori la grande mitologia, tutte quelle storie che in qualche modo fanno parte del nostro DNA e della storia del nostro territorio.

Abbiamo dedicato questa puntata, stiamo facendo un viaggio un po' a destra e a sinistra di curiosità. Abbiamo parlato dei massi erratici e dei ghiacciai, però pensandoci bene, ma è proprio chiaro che cos'è un ghiacciaio? Come si distinguono? Quali sono le tipologie? Ecco, facciamo un altro piccolo approfondimento in questo viaggio che abbiamo detto facciamo un po' a destra e a sinistra. In glaciologia, per formazione nevosa perenne, si intende un accumulo di neve che supera il periodo estivo senza fondersi completamente. I cristalli nevosi subiscono processi di metamorfosi e compattamento progressivo per effetto della gravità con formazione inizialmente di granuli e successivamente saldatura dei cristalli a formare ghiaccio compatto. La massa risultante ha una densità di circa 830 kg per metro cubo. Esiste quindi il ghiacciaio, che è una grande massa di ghiaccio nelle regioni montane polari, adunata negli avvallamenti, formata dalle nevi sotto l'azione del gelo e scorrente verso il basso. I ghiacciai attualmente occupano circa il 10% delle terre emerse. Il glacieret è un accumulo perenne di neve di ghiaccio, simile al ghiacciaio, differendo da quest'ultimo per il minor volume e il minor movimento verso valle. Secondo la classificazione internazionale dei ghiacciai, è sinonimo di ghiaccio nevato o snowfield. Il ghiaccio nevato è un accumulo di ghiaccio e neve di dimensioni variabili, che può perdurare da pochi anni a molti secoli, ma che, a differenza di un ghiacciaio, non è dotato di moto verso valle e alla cui base si possono formare nive morene. In condizioni climatiche favorevoli può evolvere in un ghiacciaio. In Italia sono presenti diffusi sulle principali catene montuose, sia sulle Alpi che sugli Appennini. E infine il nevaio, che è un deposito di neve che si mantiene oltre la stagione delle precipitazioni nevose. Solitamente si formano in conche, avvallamenti, alla base di un pendio ombreggiato ovunque la neve tende ad accumularsi per venti o valanghe, formando uno spessore significativo. Fondono completamente, oppure con fortissima riduzione stagionale ogni anno nel corso dell'estate, per poi tornare a formarsi l'anno successivo. Depositi di neve perenni con limitata fusione stagionale evolvono solitamente prima in ghiaccio nevato e poi in glacier e ghiacciaio. Beh, queste sono quelle altre curiosità. Se vi capita di essere in montagna, camminare sulla neve in una stagione che non è proprio inverno e chiamate tutti soltanto ghiacciaio, beh, non è proprio così. Ci sono delle differenze e sono quelle cose, che quelle curiosità, quelle informazioni che magari non capita spesso di sentire, ma che fanno piacere soprattutto a quelli che come noi hanno la passione per la montagna.

0: E questa è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2, Roma, Papa, Quebec. E questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, frequenze e molto molto di più. E spesso in Radio Invetta abbiamo parlato dello stretto rapporto che c'è fra radio e montagna e oggi più che mai in questa puntata vogliamo approfondirlo, introducendo quello che poi sarà una serie di puntate della rubrica Rete Radio dedicate al gruppo FM Montano, che non è soltanto un gruppo, lo definirei quasi una realtà, perché al suo interno ha dei valori, degli approcci molto particolari e interessanti, e ce ne parla proprio Davide Frino, India Z1 FUM, di fondatore di FM Montano. Innanzitutto grazie mille per essere qui con noi, Davide. La tua realtà è veramente molto interessante, ma come spesso diciamo in Radio Invetta e in Radio da Radio, iniziamo dall'inizio.
1: Mi presento, sono Davide Frino, Z1 FUM, manager nazionale di FM Montano. Prima di raccontarvi come è nato questo gruppo e soprattutto qual è stata la necessità che mi ha portato a pensare ad un nuovo modus operandi nell'esercizio di radioamatore, volevo salutare e ringraziare Luca, India Uniform 2, Romeo Papa Quebec per l'invito a Radio Invetta. Negli anni 2000 l'attività SOTA, Summit on the Air Activity, come sapete era molto di moda in Italia e tutti i fine settimana erano ricchi di attività radio, dalle referenze montane sia in banda HF che in banda VHF. La tecnica era sempre la stessa, uno o più radioamatori risalevano le cime e una volta giunti in vetta sistemavano l'attrezzatura composta da apparati veicolari settati in SSB o CW. Io stesso praticavo questa attività con zaini dal peso considerevole. Una volta raggiunto determinato target, iniziavo e terminavo l'attività nella stessa posizione. Non posso dire con certezza che l'attività di autista soccorritore 118 sia stata di fondamentale importanza per la nascita di FM Montano, ma credo comunque che abbia in parte contribuito, se non altro per le nuove tecniche fonetiche e radio introdotte. Sta di fatto che giorno dopo giorno ho iniziato a maturare l'idea che i palmari di banda VHF e UHF FM potessero trovare un buon impiego nei QSO a lunga distanza e pertanto finalmente togliersi quella nomea di apparati adatti solo per QRB ridotti oppure per solo impegno di sistemi automatici ripetitori. Nel 2014 si può dire che abbandonai l'attività standard appunto per dedicarmi a questa nuova pratica operativa con zaino più leggero, attività praticata anche in movimento in pedestrian mobile e focus sulla frequenza monitor di chiamata FM in banda 2 metri 145-500, in quel periodo priva assolutamente di attività. L'inizio non fu semplice in quanto l'attività continuava ad essere concentrata in banda 144 SSB. In seguito però 145-500 iniziò a popolarsi di stazioni che seguivano i miei avvicinamenti dai QTH fissi e fu in quei momenti che maturai che effettivamente qualcosa stava cambiando e poteva essere cambiato. E così nel marzo 2015, in collaborazione con il Mountain QRP Club, nacque FM Montano, il primo movimento in Italia dedicato all'attività radio outdoor in modulazione di frequenza. Oggi, come ieri, i suoi punti fermi sono la sicurezza e prevenzione, intesa come monitoraggio della frequenza 145-500 FM in caso di richieste di soccorso o informazioni e ovviamente l'organizzazione di spedizioni montane singole e di gruppo.
0: Grazie mille Davide per aver aperto la porta a tutti noi al gruppo FM Montano e alle vostre attività. Come abbiamo detto è stato un aprire la porta perché poi a poco andremo a esplorare anche il mondo di FM Montano, ma è una bella occasione perché così almeno avremo occasione di trovarci anche in altre puntate. Grazie ancora Davide, India Z1 FUM, io sono sempre Luca, in FUM 2 Roma Papa Quebec. Questa è Radio Ed Radio. Grazie ancora.

0: E questo è sempre Ranivetto, ed effettivamente abbiamo avuto pochissimo spazio per raccontare la selva dolce dorme. Abbiamo raccontato un altro po' di curiosità, un po' di aneddoti, un po' di informazioni, e sicuramente anche dovremo rifare un altro viaggio anche sul massiccio del Pollino, che sono zone bellissime da poter raccontare, piene di storie, piene di cultura, piene di meraviglia. Però purtroppo il nostro tempo a disposizione questo è, ma può essere un'occasione, una bella occasione per non andare via, anzi per rimanere da quelle parti e dedicare un'altra puntata, o almeno un'altra puntata o più di una, a questo magnifico territorio. Se siete stati da quelle parti e volete raccontarci le vostre sensazioni, le vostre emozioni, oppure se avete fatto una passeggiata, conoscete un montecelo, volete raccontare, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it, e il nostro microfono diventa il vostro microfono, il microfono di tutti quelli che amano la montagna, hanno voglia di viverla, di raccontarla, di ascoltarla e soprattutto di avere delle emozioni. Per questa puntata ci lasciamo, grazie mille ancora per essere stati con noi. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo al prossimo viaggio, sempre nelle meraviglie delle nostre montagne.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Monza 132, ore 18. È già nato. Sì, un maschio, 2,9 kg. Ma com'è bello, tutto suo padre. No, tutta sua madre, ma che dici? Sì, sì, tutto bene, parto naturale. Non se ne è neanche accorta.
1: Quanti fiori colorati, sono nato in una serra. Quanti volti emozionati, quanta gente che mi afferra. Che fortuna, ho tanti amici e son qui tutti felici. Tra sorrisi e complimenti prendo.

importante, forte, bello, intelligente, ma sta calmo che magari poi divento un deficiente. A proposito del nome, proprio G come mio nonno, avrei voglia di reagire ma per ora

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Ah! 36, 24, 36.

light. I got second sight.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro. Mai.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Well, surprisingly enough, we did it.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Una serie, una somma di numeri, un insieme di punti attaccati, fenomeno strano, si sono.

bizzarra, un'inerzia caotica e opaca, investita da strane correnti, da instabili flussi, da moti sconnessi che lei non rimanda o non vuole, e poi assorbe, diventa una massa, una grande potenza.

for a ticket to Melinda. Then I just don't care.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Guritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Guritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroh, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Sei Baby Sei e con Tornetta Davis, Bob Guritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll. Nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues. Per voi qui a Mian Blues, The Love

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

0: It's hot up
1: mentre
0: here.
1: Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Gwynn Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Gwynn Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Gwynn Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Mian Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco All Star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Pure Voy, a Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Io e te, noi due chiusi, protetti nel nostro rifugio, nella nostra tana. E quelli fuori? Niente. Quelli fuori non ci interessa. Noi, solo noi, i più puliti, i più uniti, i migliori. No, ma guarda che anche a noi è successo. Silenzio, che resti fra di noi, si supera. Noi lottiamo, resistiamo, avvinghiati disperatamente l'uno all'altro, attaccati come mignotte. Scusa, io dovrei andare un attimo? Vengo anch'io. Allora non ci vado, giusto? Qui fermi, seduti, sulle nostre due comode poltrone.

sabato, è sabato, alle 9:30 di sera, niente di anormale. Ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa. Si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana. Non facciamo l'amore,

sdraiati in un bisulletto, un asciugamano. Adesso c'è un gran silenzio, un senso d'abbandono. Un letto che cigola piano, si avverte il suo rumore. Nella stanza di sopra, stan facendo la

e respiri affannosi, signori così rispettosi, come fanno? Non ce li vedo, non ce li vedo proprio.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Bugiarda tu, tu che sembri un dipinto. Passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati. Sapere, non sapere. Per questo si vive. Voliamo come aquile quando non vogliamo sapere. Tacciamo quando sappiamo. Bugiarda tu? Non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. La ami e la detesti, come fai con te stessa e la pioggia. Perché, amica mia, tu sei vera, come quel gemito di emozione che porti dentro, che fa di te un dipinto. Ed io amo chiamarti

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono la Francia all'Italia. In questa occasione parliamo di un gigante della canzone d'autore italiana, e cioè Gino Paoli, capostipite della scuola genovese che, con la propria musica, ha contribuito a diffondere l'arte della musica italiana nel mondo. Ne parliamo qui su The French Touch perché, ovviamente, anche lui, come tutti, ha subito delle influenze, e cioè quelle dei grandi chansonnier francesi e della musica francese in generale. Questo significa che nel corso della propria carriera ha reso omaggio in più di un'occasione al cantautorato francese, e ciò si è riflesso parecchio nella sua produzione artistica. Come da usanza, lo introduciamo con la sua canzone più famosa, che è a tutti gli effetti Il cielo in una stanza. E quindi Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
2: Quando sei qui con me,

una pietra miliare a tutti gli effetti della canzone italiana. D'altra parte, si tratta di una canzone realizzata da un peso massimo come Gino Paoli, insieme, nella versione che avete appena ascoltato, a Ennio Morricone, che non partecipò alla prima realizzazione della canzone, ma arrangiò quella più famosa nel 1962. Del peso e dell'importanza di questa canzone anche per la cultura francese, tra l'altro, abbiamo già parlato nella puntata di The French Touch dedicata a Carla Bruni, che, come alcuni ricorderanno, ha realizzato una propria cover in lingua francese, cioè Le Ciel dans une chambre. Ma come dicevamo, se da un lato è vero che Gino Paoli è riuscito con le sue canzoni a arrivare alle orecchie di autori e interpreti francesi, si può dire anche il contrario, e cioè che grandi della musica francese hanno ispirato e dato vita alla creatività di Gino Paoli, che ha tradotto alcune delle grandi canzoni della chanson francese. Partiamo subito con un esempio, e cioè Les Amants d'Anjou di Edith Piaf, di cui ascoltiamo un breve estratto per farci un'idea della canzone originale.

0: papi. Questa canzone è del 1956 e al tempo fu estremamente innovativa, oltre che un grande successo. Racconta del suicidio di due giovani innamorati ed è per questo motivo che quando Herbert Pagani cercò di tradurre la canzone in italiano e rappresentarla alla TV, venne fermato dalla censura della Rai. Riuscì solo nel 1969 a farsi ascoltare e di lì a poco Gino Paoli avrebbe realizzato la propria cover, sempre sul testo di Pagani. Nel 1971 poi questa sarebbe stata inserita all'interno dell'LP Le due facce dell'amore. La sua versione fa così.
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè.

0: so che non c'entro, però...
1: Il testo italiano è fedelissimo all'originale e la storia è la stessa, cambia solo un po' il titolo, che diventa Albergo Ore. Comunque si tratta di un perfetto esempio dello sguardo che Gino Paoli rivolgeva verso il mondo della canzone francese. E per continuare ad analizzare ciò, facciamo un salto temporale estremamente in avanti, fino al 2017, cioè quando esce 3, l'album di Gino Paoli e il jazzista Danilo Rea, che è un intero omaggio al rapporto tra la musica francese e quella italiana. Si tratta di una serie di riarrangiamenti di brani storici del canzoniere francese, come La Mer, Ne me quitte pas e anche Un bel histoire, che alcuni ricorderanno, non è altro che Un'estate fa in italiano. Per capire bene la natura di quest'opera, anche da un punto di vista musicale, altro non si può fare se non ascoltarla. E quindi questi sono Gino Paoli e Danilo Rea in Ne me quitte pas.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux oublier. Qui s'enfuit déjà, oublie le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas.

La voce, una grande potenza emotiva. Gli arrangiamenti al pianoforte sono di impostazione di scuola jazzistica, ma hanno la capacità di dare lo spazio al cantato che merita, rimanendo un po' in secondo piano. E questa è un po' la forza dell'album. Di questa canzone in particolare, tra l'altro, è presente anche la cover con testo interamente in italiano, dal titolo Non andare via. Mentre il nostro tempo volge al termine, vi lascio un'ultima chicca, e cioè un'occasione in cui Gino Paoli non ha propriamente realizzato una cover, ma è stato coinvolto in un progetto che l'ha messo sullo stesso piano di Charles Aznavour. Mi riferisco alla colonna sonora dello storico film di animazione Disney La Bella e la Bestia del 1991, che nella versione originale vedeva un duetto tra Céline Dion e Peebo Bryson, mentre in quella francese Charles Aznavour insieme a Liane Folly e per quella italiana Gino Paoli con la figlia Amanda Sandrelli. I motivi di queste scelte ovviamente sono vari e dettati non soltanto da bisogni artistici, ma è comunque bello che alla fine si sia venuto a creare un parallelo tra Gino Paoli e appunto quella corrente di artisti francesi che tanto abbiamo visto stima. E allora, per fare un breve tuffo nei ricordi, ci ascoltiamo un pezzo di Gino Paoli e Amanda Sandrelli in La Bella e la Bestia.

0: e su questi acuti siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che chiude un po' un cerchio, perché se è vero che in una puntata precedente avevamo già ascoltato Les Ailes dans une chambre nella versione francese appunto di Carla Bruni, ci era mancato di sentire il duetto insieme a Gino Paoli. E allora, questi sono Carla Bruni e Gino Paoli in Les Ailes dans ma chambre.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.